0: Il mio nome è mai più, mein Nummer's nie mehr. Nie mehr Krisch versteht sich. Zum Zeitpunkt von der Veröffentlichung von ihrem Protestsong 1999 hatten den Giovanotti, der Ligabue und der Piero Pelù weltweit 51 aktiv Krischer gezählt. Das war es für das B-Radio. Merci für das Nullerstren.
1: Io non lo so, chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che è una fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

0: Eccomi qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe. Bombe.